Enti ubetimi akọ Facebook Reverend George Prisa Kwanda, YouTube Awoche One TV, na afin so TikTok ne die Reverend George Akwanda. Reverend George Akwanda udu ho a o like ya na che se wonso wetimi a che no wa join na nyame shira e ba no etimi ayeyi ama